0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Buenas noches. Estás con Úrsula en los 40.